Uomo e modero, hai decità de campeira, che une uomo in cavallo, dimostra sovrania e io.